tutti i quadri che ho, di tutti i quadri sei tu. La più enigmatica, nudo di donna sì, ma nudo di donna però. Molto romantica, impressionistica un po', il rosso, il giallo ed il blu che sanno d'Africa. E vorrei averti dipinta